E inoltre il 20% download Johnny B, Can't You See? Alle percene, dai, no, percene. Usem najsi tri si tri ponedelnik, aj, Johnny B. Torni kič svrtak MC Giotto Black Label.

Siete mi testa. Manuel Turizo. Wow. Ari baciate. Ah, devi fare su musica, ciao.